0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
5: Disco Radio Parma.
7: Welcome to the party.
8: Inizia qui allora l'ultima mezz'ora che passiamo insieme, ragazzi. Benvenuti nella nostra family di Scuola di Lovers e lo zio Don Cash. Ciao.
9: Ciao a tutti, Roberto Brescia.
8: Ciao Roberto, che balla con noi da Brescia. La prossima è la versione remix di Jay Brush della voce di Adele, brano di 5 anni fa, era il 2021. E chiaramente parliamo di Easy Home Me.

E no, madame, siamo arrivati alla fine. Con questa noi ci siamo per salutare. Grazie a tutti quelli che sono ancora collegati con noi a quest'ora di notte. Vi rinnovo l'appuntamento con me, con Don Cash, tutti i giorni dalle 13 alle 16. E poi la notte del venerdì e il sabato ci sentiamo dalle 23 alle 4 con Rap and Drop e Party Set. Per il momento, cinture allacciate e ci sentiamo domani. Peace out.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Prof. Attila governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma è insieme al fratello Bleda. Per gli amici Blade Runner.
3: Non è vero.
2: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
3: Sì.
2: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo di bastioni di Orione. E che di solito ha dice: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il Morning Show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Siete pronti a un'ora di dance anni 90? Allora benvenuti da me, sono Alessio Ruisi, riparte all'interno della nostra festa l'ora di Rhythmic History Extended Version. Pronto a farvi viaggiare tra i 90 e i 2000 ascoltando Dance Storica, io mi presento, sono Alessio Ruisi. Come sempre un saluto a quelli che ci ascoltano in diretta il venerdì sera tra le 21 e le 22 e gli amici del sabato mattina tra le 6 e le 7. Per voi tra un attimo i Two Static, Alexia con The Summer is Crazy, prima Blackwood.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: È vero, siamo in autunno, ma le temperature sono ancora estive, quindi questa ci sta alla perfezione. Alessia con The Summer is Crazy su Disco Radio, tra un attimo anche Black Box.
1: Rhythmic History.
2: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
3: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
6: Più di 2.000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Autowow, lasciati stupire.
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
0: State organizzando il vostro weekend, magari una gitarella fuori porte? Allora ne approfitto per ricordarvi che Disco Radio sulla vostra autoradio di ultima generazione potete continuare ad ascoltarla in DAB, per giunta in tutto il nord Italia, quindi non solo in Lombardia e Piemonte ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto, in Emilia Romagna. Ascoltate Disco Radio in qualità digitale in DAB sulla vostra autoradio di ultima generazione. Non ci riuscite a sentire lì? E allora scaricate la nostra app ufficiale sul vostro smartphone. Tra un attimo Neija, Yadda Brothers, Agnelli e Nelson con Il Nino. Prima c'è Ride On Time.
10: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
10: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Abbiamo tutti voglia di Dance All Night. Non a caso siete all'interno della festa di Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessia Roisi, e tra un attimo tornano anche i 49ers.
1: Rhythmic History.
2: Promo.
3: Welcome to the party.
4: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: Disco Radio.
0: Magari per la prima volta state ascoltando il Rhythmic History Extended Version, e allora vi racconto che questo è il programma che vi fa ascoltare la migliore dance storica, cioè tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Ad accompagnarvi ci sono io, Alessia Roisi. Staremo insieme anche quest'oggi, come ogni sera, tra le 21 e le 22, e come sempre diamo anche il buongiorno a quelli che ci ascoltano di sabato al mattino tra le 6 e le 7. Tra un attimo Fifi Fufam del Candy Girl, ritroveremo Gigi Dag con Super, prima 49ers, baby I'm yours.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio. Oh, wow.

0: una delle nostre chicche. Anno 1996 per Ondina con Into the Night. Sono Alessia Roisi, vi accompagno in questo viaggio fatto di dance storica. Tra un attimo tornano anche gli Imagine.
1: Rhythmic History.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
0: Vi piace la nostra musica? Allora entrate in contatto con noi e fatecelo sapere. 393-800-3000, fate una bella story su Instagram e poi ci taggate. Disco Radio è il nostro account ufficiale, io sono Alessio Roisi, questa è Go!
4: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
4: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: alzi la mano chi si ricordava questa. MiG 29, anno 1991. Si chiude qui il nostro Rethink Easter Extended Version. Sono Alessio Roisi, vi aspetto puntuali domani alle 21 e come sempre in replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History, Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: E allora siamo pronti a cominciare la prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend. Buongiorno anche da parte mia, come sempre dopo la replica di Rhythmic History Extended Version ci siamo con il meglio di belli svegli e un sacco di musica da suonare senza interruzioni. Io sono Fabrizio Sironi fino alle 10 con voi e intanto abbiamo già preparato la prima delle nostre novità. Pronti a suonarla? È quella delle 7 in punto.
3: Disco.
2: Beh, mi rendo conto che è il caso di ricordare anche il nostro numero, il 393-800-3000, a cui se volete anche voi potete inviare i vostri messaggi raccontandoci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio o più semplicemente dei saluti. Mentre suona la prima delle nostre novità abbiamo scelto il nuovo di Armin van Buuren, si chiama Take Me Home.

Si intitola esattamente così, e cioè Take Me Home. Il disco era quello di Armin Van Buuren nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, che continua subito con St. John Roses.

0: Jay featuring B.O.B. nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove stiamo per tornare indietro nel tempo e sentire quindi un altro dei nostri Rhythmic History, il primo di oggi, dal 97.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
8: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
9: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Disco Radio.
0: Stiamo per tornare indietro fino al 1997 per ascoltare un altro dei nostri Rhythmic History, quindi un po' di dance storica che arriva per voi da quell'anno. C'è Paradisio con Bailando.
10: Rhythmic History.

0: si chiama Ring My Bell. Aich su Disco Radio, nel From Disco to Disco del weekend, tra le hit più ritmate della città senza interruzioni. Ovviamente nel weekend, nella prima parte del nostro From Disco to Disco, non può mancare nemmeno il meglio della settimana di belli svegli. E allora ci concentriamo subito sulle rime baciate di Spam, il nostro poeta indesiderato, che questa volta ne ha realizzate su commissione da parte di Federica per Gherardo. Sentiamo. Federica, che fai nella vita?
1: Allora, io lavoro in un, come segretaria in un golf club.
0: Ah, però, ragazzi, in un golf club. Vabbè. Niente, no, adesso grideranno al complotto, perché chissà come mai avete chiamato Federica.
2: Sai
0: che
2: quanto costa l'iscrizione al golf club?
1: Io tanto quando gioco sempre con voi è sempre in ritardo la dub, quindi non vinco mai.
0: Certo,
1: ogni tanto.
0: Certo, così ce l'abbiamo fatta. Anzi, Federica, ti presento il nostro Spam, poeta indesiderato.
3: Buongiorno, che è un acronimo.
0: Ah sì?
3: La società per la privatizzazione degli armadi a muro.
2: Ah, giusto, sì? Giusto.
0: Perfetto, perfetto.
2: Non sono già privatizzato.
0: Allora, Spam, ci vuole leggere il messaggio di Federica?
3: Dunque, Federica, il nome di lei,
0: sì,
3: per Gherardo,
0: sì.
3: Disordinato, ma lo amo ogni volta. Gli dico, scommettiamo che lo trovo, e puntualmente lo trovo. E ogni mese, infatti, mi vado a fare le unghie dall'estetista con i soldi che vinco dalle sue scommesse.
2: Giusto? Certo.
3: Ecco il perché delle unghie.
0: Certo. Secondo me saranno rime d'amore, le vogliamo sentire?
3: Sì.
2: Chissà se le unghie sono a forma di mazza da golf.
0: Potrebbe essere.
3: Vado.
2: 9.
3: Ultimamente ho delle unghie da ghepardo.
0: Sì.
3: Tutto questo grazie al mio Gherardo,
0: certo.
3: Che perde sempre le scommesse perché non si ricorda le sue cose dove le ha messe.
0: Certo. Sì.
3: Se posi gli oggetti sempre a caso, poi non li vedi neanche sotto al naso. Intanto l'estetista, che è mia amica, a me rifà le unghie e lei si è rifatta a casa grazie a Federica.
2: Giusto,
0: certo,
2: bella.
0: Certo.
1: Che è vero. Appena comprato casa lei.
0: Chissà come.
2: Anche Oracolo. Complotto. Marco è amico dell'unghista di Federica.
0: Dell'estetista di Federica, può essere. Belli svegli. Disco.

0: Lei era Kelis, la canzone realizzata insieme a Pharrell Williams si chiamava Trick Me su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove abbiamo già preparato per voi anche le previsioni del tempo per le prossime ore che sentiamo insieme.
1: Meteo. Si attende una giornata di sabato caratterizzata da un po' di variabilità sul Piemonte, ma senza fenomeni associati. Nubi alternate a spazi soleggiati invece in Lombardia, il tutto con clima mite massime oltre la media. Avremo anche punte di 24-26 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Ne arrivano altre 4 da suonare senza interruzioni. Ci sono gli Alcazar Crying at the Discotheque dal 2001, Merck & Cremont con Partenope, ma anche Daxos e Barbra Streisand dal 2010. Subito suoniamo Madonna, questa è Dance Theria.
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Generation of the Groove. Generation

0: disco degli Alcazar, si chiamava Crying at the Discotheque. Su Disco Radio c'è il From Disco to Disco del weekend, ci sono le hit più ritmate della città senza interruzioni, ma c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione e soprattutto con la parentesi dei nostri amici più piccoli, colmi canzoni, barzellette e battute nel club dei Baby Svegli.
1: Ciao, sono Giuliettina da Cura Carpignano.
2: Ciao Giuliettina.
1: E volevo raccontarvi una barzelletta.
2: Sentiamo.
1: Cosa dice la funga al suo fungo quando le tocca il sedere?
2: Quella.
1: Porcino.
2: Ma certo.
3: Eccoci, certo.
2: Certo.
3: Va bene. Pensavo peggio.
0: No, no, dai, ci fermiamo lì. Pronto, pronto. No.
4: Ciao Giama, ciao Fabri, sono Pietro di Cernusco.
0: Sì.
4: Allora, ieri mio papà era in vena di riflessioni profonde. E a un certo punto, mentre eravamo lì tutti insieme, fa: godetevi ogni secondo, perché il primo fa ingrassare.
3: Sì, è vero. Ciao, che poi non è vero, giusto, carico i carboidrati.
0: Ma no, ma
5: zio Padri!
0: Oh, dimmi, Mariolino.
5: Mi è venuta una bellissima.
0: Dai, sentiamo.
5: Sai cosa dice la mamma funga al papà fungo?
0: Cosa dice?
5: Se andate in piscina a prendere i ragazzi.
0: Questa... Queste gli vengono solo quando ha dormito due ore. Era bellissima. Pronto?
6: Ciao, sono Ivan da Settimo Torinese.
0: Ciao,
6: detto
0: Ivan.
6: Tristezza.
0: No,
6: sapete come muore un giocatore di poker?
0: No?
3: No.
6: Collasso.
3: Certo, è giusto. È giustissimo.
0: Non era male, non era male. Pronto, pronto.
7: Ciao Disco Radio, buon lunedì.
0: Ma buon lunedì.
5: Grazie.
0: Anche a te.
7: Oggi vi racconto una barzelletta.
0: Vai. Sentiamo, sentiamo.
7: Chiamo mamma, incinta.
0: Sì, sì.
7: Con suo figlio al ristorante.
0: Ok. Sì.
7: Una signora gli chiede: sta aspettando il secondo? No, sto aspettando il dolce.
0: Sì.
7: Perché... Salve, mamma. Ciao.
0: Bravo Lori, bravo, bravo.
8: Vabbè, stamattina bomba proprio.
9: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Allora mandiamo un po' di saluti anche a Miki che ci sta ascoltando da Biella, Francesca che invece è sintonizzata da Milano, grazie per essere in nostra compagnia nel corso di questo sabato mattino, mentre arrivano subito D.O.D. e Dizzy Bizu, questa è Careful.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

sono già le 8. Ed è già pronta un'altra delle nostre novità, ma intanto buongiorno anche a chi si fosse appena sintonizzato e grazie per essere su Disco Radio anche nel corso di questo sabato mattino. Per tanti fatto di lavoro, per altri magari un po' di relax nel weekend ci starebbe anche. Mentre abbiamo già preparato un'altra delle nostre novità, abbiamo scelto il nuovo di James Hype, si chiama Confessions.

Oh, fine in fondo il nuovo di James Hype, si intitola Confessions, su Disco Radio ad iniziare un'altra ora insieme alle hit più ritmate della città senza interruzioni, che continua subito, anzi abbiamo scelto una canzone dal 2004 riconoscibilissima, il disco di Britney Spears, era Toxic.

0: Hands, il disco di Kungs su Disco Radio dal 2022, mentre abbiamo già preparato un altro dei nostri Rhythmic History, per cui preparatevi a sentire un po' di dance storica dal 96.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire. I want to be
7: free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
8: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
7: Globo Sport.
8: E intanto scopri i nuovi arrivi.
7: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
12: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Disco Radio. Abbiamo scelto il 1996 per farvi risentire un po' di dance storica, per cui preparatevi ad alzare il volume perché la prossima è una bomba. Arriva Sandy Beach, Makes the World Go Round.

0: C'era anche We Are Free su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, la prima parte all'interno della quale trovate anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10, e dove trovate anche il prof Locatelli, il nostro prof Locatelli del Cineforum Tecnico Scientifico e tutte le sue recensioni.
1: Partiamo da Malcolm X, colonna portante. I film di questo celebre duo comico in bianco e nero hanno subito un clamoroso quanto inatteso rincaro.
2: Ah sì?
1: Staglio e Gasolio.
2: No. Vabbè, però questa è la vita.
1: Uno è piuttosto Cicciottelli, ve li ricordate? L'altro è lo Stretto di Hormuz.
2: Esatto.
1: Sarà per quello.
2: E continuiamo con...
1: Andiamo in diretta da Mina da Piacenza.
2: Mina da Piacenza,
1: sì,
2: prego.
1: La
2: prego.
1: Fondital, quest'anno, in onore dello speaker radiofonico più freddoloso che ci sia,
2: sì?
1: Produrrà in suo onore i termosironi.
2: Ma io non sono freddoloso.
1: Sappia, signora Mina da Piacenza,
2: sì?
1: Che il signor Sironi...
2: Sì, il
1: l'ha letta, questa e ha letto e sento che dice: per forza frettoloso, abbiamo tanta pubblicità e ho le canzoni da mettere e signor Fabrizio freddoloso, ah ecco. E continuiamo con Il Nichetti.
2: Non si tiene niente.
1: Niente, tutto
2: Maurizio?
1: Quello che è divertente lo dico. No, non lo so, Il Nichetti,
2: il Nichetti.
1: Io lo prendo come,
2: il
1: come quello lì.
2: Ok.
1: Scrive canzoni romantiche struggenti, ma è sempre in ritardo ai concerti.
2: Ah sì?
1: Tiziano Ferrovie dello Stato.
2: No.
1: Eh sì, purtroppo.
2: Allora.
1: L'altro oggi è in sciopero.
2: Ma non è vero. Prego, prego, andiamo avanti.
1: Chiudiamo con Maurino.
2: Sì, Maurino, prego.
1: Ci parla di una notizia che riguarda il presidente della Cina che pare abbia hackerato tutti i codici delle carte di credito d'Europa.
2: Ah, davvero?
1: Xinciulapin.
2: Questa sta di asilo nido.
3: Belli Svegli.

0: Comunini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
3: Arrivano subito anche le prossime quattro. Ci sono Jubel, Ocean House, Snap the Power 1991, Anima da ascoltare con Beautiful, e dal 2002 suoniamo per primo il disco di Usher, si intitolava Yeah.

0: La canzone di Jubel si chiama Ocean House su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, nella prima parte dove c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio che potete riascoltare appunto in versione condensata in pillole con il meglio della settimana proprio durante il weekend, sia il sabato che la domenica. Lunedì, giornata di oroscopo, c'è quello di Mr. Lee che ne realizza uno personalizzato per voi, interrogando come sempre astri, stelle, cosmo e fato. Questa volta è andato a Maltina.
1: Fortunata di oggi è Maltina.
0: Martina, prego, certo, sì.
1: Nata 7/11/95, mm-hmm. Martina Clan di occhiali.
0: Ah, certo, sì. Di occhiali. Vede perfettamente dalla foto.
1: Montatula gigante, la gigante montatula.
0: Cara molto Martina, bene. Martina, cominciamo con cosa, Mister
1: Lee? Sa come fa Maltina di cognome?
0: No?
1: Ovo. Mamma mia, che
0: tempi di reazione.
1: Passa 4 secondi, neanche Telepiù negli anni 90 aveva questo ritardo.
0: È la differita. Prego,
1: allora,
0: Mr. Lee.
1: Cara Maltina,
0: cominciamo con
1: partiamo dal benessere.
0: Il benessere per Martina.
1: Maltina, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco.
0: Uh-huh.
1: Ma soprattutto ricorda, Maltina, non dire mulo.
0: No, allora
1: se colli sul dulo.
0: Ah, ecco.
1: Ah, pensato male, Piloni.
0: Mamma mia.
1: Passiamo al lavoro.
0: Il lavoro per Martina.
1: Cara Maltina,
0: sì.
1: Non sopporti le mutandine nel sedere. Figurati le persone tra le palle.
0: Allora, Mr. Lee, ma stamattina cosa l'hai preso?
1: Sì, no, io Astrid, Stella, Gianluca, certo, Pato, certo. Sono loro che pagano.
0: E andiamo avanti con
1: Molle.
0: No, non ci siamo, Mr. Lee, glielo dico, non ci siamo, lo rifaccia, per favore.
1: Allora, perché... Per Maltina mi impegno
0: dai,
1: molto.
0: Allora, sentiamo.
1: Molle.
0: Un po' l'orco cattivo. Però bene, grazie, Mr. Lee. Amore per Martina. Prego, prego.
1: Oh, finalmente! Le cose vanno bene, Maltina.
0: Sì, sì.
1: Ma non per te.
0: Come? Ma...
1: Fine di stelle.
0: Uno c'ha le aspettative proprio migliori.
1: Martina, aspetta, poi... aspetta. Aspetta e spela. Aspettativa e spela.
0: Certo.
1: Spela. Vabbè. Nel senso che tipo prendi patata e
0: sì,
1: spela.
0: Sì, sì, sì, in quel senso lì. Eppure
1: lei
0: il lavoro.
1: Ce l'ha lo spela patata a casa.
0: Sì, ce l'ho.
1: Anche noi qua dall'estetista.
2: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: No, no, non ho niente da mettermi.
3: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
3: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
5: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Allora un po' di saluti che questa volta mandiamo a Cristian che ci sta ascoltando da Cologno Monzese, ma c'è anche Massimo che invece è sintonizzato da Milano, entrambi stanno lavorando ognuno il suo. Abbiamo preparato anche Kygo e Max McNone, li sentiamo con Take Me Home.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

Quindi è già pronta un'altra delle nostre novità, ma intanto buongiorno anche a chi si fosse appena sintonizzato. Siete su Disco Radio, magari ci avete scoperto per la prima volta oggi, che ci riempie di gioia, sperando che rimaniate con noi anche per il resto della giornata, mentre abbiamo già preparato il nuovo disco di David Guetta e Hypaton, si intitola You and I, Me and You.

Beh, in originale dei Delegation, ma questa è una cosa che vi abbiamo già raccontato molte volte. Me and You, You and I, che abbiamo appena riascoltato invece nella versione di David Guetta e Hypaton. Continuiamo, c'è musica senza interruzioni, la prossima è di Kesha.

0: Il disco di Jennifer Lopez si chiamava Jenny from the Block, era il 2002, per cui di anni ne sono passati parecchi. Poteva essere uno dei nostri Rhythmic History, non quello che abbiamo programmato per oggi, anzi il prossimo arriva dal 1999.
1: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
7: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
10: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
9: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
10: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
9: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
13: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Disco Radio. Allora, l'anno ve l'abbiamo detto poco fa, quindi torniamo indietro fino al 1999 per risentire un po' di dance storica. C'è Rhythmic History, abbiamo scelto Gaia e I Keep On Dreaming.
14: Rhythmic History.

0: canzone di Joel Corry, si chiama Whisper, su Disco Radio nel Front Disco to Disco del weekend, insieme al meglio della settimana dei belli svegli, il morning show di Disco Radio che riascoltiamo in pillole proprio durante il weekend, sia il sabato che la domenica. Il venerdì, giornata dedicata ai vostri messaggini a caso, cioè vi chiediamo di inoltrarci l'ultimo che avete ricevuto o l'ultimo che avete inviato, l'importante è che sia un messaggio di testo. Noi li leggiamo uno dopo l'altro e sembrano incredibilmente essere collegati e raccontare una storia. Li sentiamo? Ah, hai detto mazurka?
1: Ho detto mazurka.
2: Mazurko Khan!
3: Danny, Danny, Danny! Vai piano con questa 600, qualche giorno te la metti per cappello. Ciao Christian.
4: Sono una figa mondiale stamattina.
3: Bevuto un botto ieri.
5: Ma veramente mi avete fatto leggere sta cosa?
3: Bevuto un botto ieri.
5: È un macello lì, se non stai attento.
3: Ma si è comportata bene alla fine?
5: Felipe, latte ok per domani.
3: Ginevra ha fatto la cacca.
5: Truffaldino.
3: Guarda che c'è chi piace, anzi, ne preferisce addirittura due di cacche.
5: No! Io ho recuperato i dati della refezione.
3: Sempre... te l'avevo detto che lo chiedevano GG dopo GG. Comunque potevano aspettare il weekend, ma tranquilla, no problem, GG.
5: Sì, dovrebbero essere 210 euro.
3: Oggi bistecche impanate.
5: La mia mamma.
3: Mi manca Tiffany, me la fai domani, please?
5: Sono sul 166 con Davide e Florencia.
3: Mela azienda, ma non PEC.
5: Comunque, quella ha già iniziato a scassare il mazzo. Ho messo le Z prima, non so se avete notato.
3: Si chiama dislessia.
5: Con il suo compleanno di...
3: Ben svegliato! Se esci a prendere il pane mi vedi.
5: Stasera mangiamo le ravioli che ho comprato in frigo, va bien?
3: Lo stesso dottore a Pavia me l'aveva data il 16 ottobre.
5: Donatella.
3: Cosa ti aveva dato?
5: Donatella.
3: Comunque mercoledì prossimo mi sa che vengo ancora, perché questa cosa che me l'ha data Donatella.
5: Dai, domani sera mi porti Nico in via Cappellazzi o ci troviamo da un'altra parte?
3: L'amo tanto.
5: Volete le brioche o facciamo le brave?
3: Io per sicurezza ho preso un'altra tachipirina.
5: Salutatemi.
3: Dovevo prendere appuntamento per pulizia dentale, mi sono dimenticata di dirtelo.
5: Anche il taleggio, quello che avevi preso l'ultima volta, che era proprio buono.
3: Figurati! Te l'ho detto, perché dovrebbero arrivare altri bonifici.
5: Amor, devo cuocere le salsicce, eh?
3: Stasera giochi a scala 40 con me e Andre.
4: Se dopo Firenze non mi sono più svegliata.
3: Successo a Firenze. Che partita, ragazzi! Che partita a scala 40.
6: Belli svegli. Disco Radio. This record is on. It's Miley and you're listening.

0: Erano Rihanna ed Eminem, c'era The Monster dal 2013 su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, mentre abbiamo preparato anche le previsioni del tempo per le prossime ore che sentiamo insieme nell'appuntamento con il Meteo.
1: Meteo. Si ottiene una giornata di sabato caratterizzata da un po' di variabilità sul Piemonte, ma senza fenomeni associati. Nubi alternate a spazi soleggiati invece in Lombardia, il tutto con clima mite massime oltre la media. Avremo anche punte di 24-26 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Let's go! La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
0: Ci sono anche le prossime 4 da sentire senza interruzioni. Arrivano Prezioso e Marvin dal 2000 con Voices, Casini di Marra e Gue, ma anche Chris Brown con Yeah, Three Times dal 2011, John Summit, Volt e Julia Church invece con Shades of

0: vabbè, per gli svegli è seria come trasmissione. Sono i conduttori che fanno un po', lasciano a desiderare la compagnia dei Matransema lì.
1: Belli svegli. Disco Radio. Music, please.

0: disco di Preziosa e Marvin si chiamava Voices, su Disco Radio dal 2000, nel From Disco to Disco del weekend, tra le hit più ritmate della città senza interruzioni, torna con il meglio della settimana anche il morning show di Disco Radio, e cioè Belli Svegli, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione e a volte con degli ospiti totalmente inaspettati. Per esempio è tornato a trovarci anche il nostro comandante Schianti.
1: Oh mamma, cosa sta succedendo? Che succede? Che succede?
2: Good morning, it's Captain speaking. Welcome on board to the Belli Svegli Airlines.
1: Sì?
2: Il capitano Schianti che parla.
1: Oh,
2: benvenuti,
1: comandante
2: a bordo
1: Schianti.
2: Questo volo, il 747-928-54-316, via si parte. Pronto a decollare dalla pista 6 di
1: di dove?
2: Lainate.
1: Di Lainate, ma non c'è l'aeroporto a Lainate.
2: È Lainate in inglese. Ricordo a tutti che il carrello è sceso regolarmente, quindi adesso aspettiamo che torni con la spesa.
1: No!
2: A metà viaggio passeremo con i Gratta e Vinci.
1: Sì?
2: Abbiamo preso l'idea da un concorrente che regala una macchina. Da noi, se siete fortunati, vincete l'atterraggio.
1: Molto bene, molto bene. Non vediamo l'ora di prendere il volo del
2: Stiamo attraversando una lieve turbolenza.
1: Sì?
2: Non preoccupatevi, quella forte la riconoscerete, perché smetto di fare annunci e chiamo mia madre.
1: No, comandante.
2: Grazie per aver scelto la Belli Svegli Airlines. Se avete prenotato invece per sbaglio, tranquilli, anche io volevo fare il ferroviere. Goodbye.
1: No.
3: Belli Svegli
4: Disco Radio.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Allora mandiamo un po' di saluti ad Alessia che ci sta ascoltando da Venegono, c'è anche Biagio che invece è sintonizzato da Varese, grazie per essere con noi, mentre abbiamo già scelto anche la prossima, arrivano Eugil e Oltrana Te che sentiamo con Moving to the Sun.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Il disco dei Coldplay insieme ai BTS si chiamava My Universe sul Disco Radio, mentre stiamo per chiudere la prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend. Il tempo di salutarvi, di raccontarvi che tra poco arriva la Vale per il resto della mattinata. Per quel che riguarda me, sono Fabrizio Sironi. Se volete, ci sentiamo domani dalle 7.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Ah, ma che bello, le 10 e un minuto.
1: Disco.
3: Grazie Fabri, buon sabato quindi anche da me. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, ufficialmente entrati così nella seconda parte del From Disco to Disco Weekend. 4 ore da condividere come sempre nel fine settimana. Sabato di fine settimana significa relax, significa per molti stare a casa dal lavoro, non per tutti, quindi abbracciamo anche virtualmente quelli che sono impegnati lavorativamente parlando. C'è musica da ascoltare, la prima Robbie Williams, la novità, c'è Beauty in Us.

Una bella collaborazione che probabilmente in pochi avrebbero immaginato. Miss Monique e Robbie Williams hanno unito due mondi musicali molto diversi nel nuovo singolo Beauty in Us, che ascoltiamo per iniziare la nostra mattinata insieme. 4 ore lunghissime da condividere in questo fine settimana. Sono Valentina Guidi, come sempre siete voi i protagonisti alla radio, quindi ci serve, anzi vi serve, il nostro numero, il 393 800 3000, per inviarci messaggi, WhatsApp, ancora meglio note audio, per raccontarci il vostro weekend.

0: Nel nostro sabato mattina insieme anche Bob Sinclair, 1998. Siamo tornati fino a lì con Gym Tonic. Tra poco invece La Storia del Ritmo, un disco dance storico dal passato. Tra un attimo sarà 1996. Non muovetevi da lì.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
10: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
11: Tranquilla, andiamo da Globo.
10: Giusto, basta scelta di valigia, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
12: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
13: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
0: Disco Radio. Torna all'appuntamento con La Storia del Ritmo su Disco Radio, un disco dance storico dal passato ogni ora, l'extended version tutte le sere dalle 21 con Alessio Luisi. Adesso 1996, Regina, Kill Me Softly.

0: queste giornate, ce ne sono tante, specialmente nelle nostre città. A Milano oggi c'è un evento imperdibile per chi ama i tatuaggi. Allora ragazzi, ci dividiamo praticamente in due, no? Quelli che amano, adorano i tatuaggi, quindi se ne riempiono il corpo e già pensano, una volta fatto un tatuaggio, quale sarà il prossimo. E poi ci sono quelli che non si sono mai toccati e quindi dicono che il tatuaggio, insomma, rovina l'estetica naturale del corpo. Voi da che parte state? 393 800 3000. Tra poco ne parliamo insieme.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: Oggi a Milano torna un grande evento per gli amanti dei tatuaggi, torna Tatuami Tattoo Convention, e quindi siete tra quelli che si tatuano e amano i tatuaggi oppure non se ne sono mai fatti nemmeno uno. 4 senza interruzione, si riparte da Cool.
1: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: 4 senza interruzione. Camarade, Back in My Life. In quel caso siamo tornati nel 99. Mai on Mai e poi Cool ad aprire con il 2015. 45 minuti passati dopo le 10 del mattino. Parlavamo, ragazzi, di tatuaggi, perché ci dividono. Inevitabilmente c'è chi li ama e chi non se n'è mai fatto neanche uno, perché sostiene rovinino la bellezza naturale del corpo. Fatto sta che se vi piacciono i tatuaggi, oggi e domani torna la Tattoo Me Tattoo Convention, uno degli appuntamenti di riferimento per il mondo del tatuaggio in Italia. Per la sua 14esima edizione la manifestazione si riunirà all'hotel Crown Plaza di Milano Linate, con 180 tatuatori, spettacoli dal vivo, body painting, esposizioni d'arte, tradizionali tattoo contest. Tra gli ospiti più attesi ci saranno Valentino Russo, maestro del tatuaggio realistico, ma non solo, punto di riferimento anche per il mondo del calcio, scelto per campioni come Gianluigi Donnarumma, Ciro Immobile, anche Lorenzo Insigne, Luciano Spalletti e via dicendo. Grande attenzione anche alle nuove tendenze del tatuaggio contemporaneo fine line, e poi presente anche Silvia Brigatti, celebre per il suo stile pop e colorato che ha conquistato Gali, Alfa, Fedez e Demischilla, ad esempio. Ovviamente accanto alle postazioni dei tatuatori torneranno gli immancabili Tattoo Contest, che premieranno le migliori opere realizzate durante la convention, insieme agli spettacoli dal vivo, alle performance di body painting e alle esposizioni d'arte. Quindi oggi e domani, giornate dedicate ai tatuaggi, appuntamento all'Hotel Crown Plaza di Milano Linate.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Siamo per chiudere la nostra prima ora insieme. Buon sabato, buon weekend a quelli che la radio l'accendono adesso. Che si fa in questo fine settimana? Potete raccontarcelo se vi va al 393-800-3000 con i vostri messaggi. La prossima abbiamo scelto Lucky Ones.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

La carica e l'energia della musica su Disco Radio. Chiudiamo così la nostra prima ora insieme con Sigala. Era Sweet Lovin'. Sabato mattina ci state raccontando al 393-800-3000 i vostri impegni, programmi, dove siete e che fate. Le 11 precise. Disco Radio. Fino alle 2 siamo insieme, per cui abbiamo ancora un sacco di tempo e quindi voi lo avete per raccontarci come siete messi nel fine settimana. Armin Van Buuren adesso.

0: Era Take Me Home, la novità, tra le novità che suonano in questi giorni anche Armin Van Buuren. Musica da votare, siete voi come sempre protagonisti alla radio. Scegliendo la musica che vi piace di più vi portate a casa premi e gadget. Semplice farlo, basta andare sul nostro sito discoradio.it, sezione Music Club, per votare la musica che vi piace di più. Quella vi premia anche con tanti gadget della radio. Che fate fuori?
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Io sto andando a fare shopping a Serravalle.
0: Ah, bello!
1: In vostra compagnia sempre, ovviamente. Un abbraccio, Alessia.
0: Un abbraccio, Alessia. Bello, shopping è sempre terapeutico, no? Dicono che il cambio stagione ci mette un po' giù di umore. Shopping ha provato alla grande. Adesso Poker Face.

0: pensieri tornano ancora un po' più in là, torna la sera del ritmo, appuntamento con un disco dance storico ogni ora su Disco Radio. Tra poco vi porto nel 2000.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
9: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
10: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
9: Davvero? Anche per me?
10: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
11: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro, tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
15: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
16: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
17: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
0: Disco Radio. Vi ricordo che tutte le sere c'è l'appuntamento con l'extend version del Rhythmic History insieme ad Alessio Loisi. 60 minuti di musica dance storica, un assaggino adesso dal 2000. Fragma, Tokas Miracle.
18: Rhythmic History.

0: Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Boro Boro.

0: This is Rap and Drop.
1: Il nostro appuntamento con il From Disco to Disco Weekend, musica senza interruzione, l'ideale a far da sottofondo alle cose che state combinando in questo weekend, al 393-800-3000. Tra poco vi sentiamo, adesso We Are Free.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: senza interruzione, alla fine con Show Me Love, Robin S, 1992, Anna White, Girl Wasted, It's Like That, We Are Free, quella con cui abbiamo aperto, promesse che vanno mantenute, quindi stiamo cercando di capire quali sono i vostri programmi, progetti per questo fine settimana. La vostra voce al 393 800 3000, io lo dico sempre, fatela sentire con un messaggio audio, almeno vi mettiamo in onda su Disco Radio.
1: Ciao ragazzi, come state? Spero bene.
0: Bene.
1: Io sono col trattore con mio papà e mio cugino, stiamo discando.
0: Ciao. Si lavora.
1: Da Roberto da Dacia.
0: Ciao Roby.
2: Ciao ragazzi, io da sulle mie colline di Boves, nel mio bel bosco.
0: Che bello.
2: Sto raccogliendo le castagne che facilmente lunedì arriveranno sul mercato di Milano.
0: Vedi?
2: Comunque sono felice da Boves. Ciao.
0: Ma
2: a tutti.
0: È presto per le castagne, boh.
3: Katia D'Alissone. Ciao. Os, io ho fatto la mia assistenza, sono andata a trovare i miei genitori. Adesso vado con la mia amica a fare il pranzo.
0: Ok.
3: E stasera vado a fare l'altra mia assistenza e poi vediamo un po'. Il mio weekend è tra assistenze, amici, fidanzato.
0: Beh, bello, dai.
3: Sempre piena.
0: Bene.
3: Buon weekend, un bacione.
0: Anche a te, ciao.
4: Ciao cuore. Ciao Valentina, sono Enea il camionato.
0: Ciao Enea.
4: Come al solito siamo seduti sul sedile di un camion.
0: Si lavora.
4: E balliamo al ritmo di Disco Radio.
0: Bravo, così si fa.
4: Buona giornata, buon lavoro e un abbraccio.
0: Grazie.
4: Ciao.
0: Anche a te, ciao Enea.
5: Ciao Valentina, sono Marta Lanovi. Buongiorno
0: Marta.
5: Disco Radio.
0: Ciao, ciao, ciao.
5: Oggi programmoni, festeggiamento del 18° di mia figlia, quindi grandi preparativi.
0: Auguri.
5: Si sta facendo tutti qualcosa.
0: Bravi.
5: E location, casa di famiglia.
0: Bello.
5: E quindi con grigliata, tante persone, amici, e speriamo venga una bella festa.
0: Ma certo.
5: Buona giornata a tutti.
0: Weekend praticamente organizzato nel minimo dettaglio e quindi vi chiediamo al 393 800 3000, fateci sentire la vostra voce e diteci cosa di bello c'è in questo fine settimana. 393 800 3000. Tra poco ancora musica su Disco Radio.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A metà del nostro appuntamento con la seconda parte del From Disco to Disco Weekend, tra poco sarà mezzogiorno, quindi ufficialmente entriamo dentro nel pomeriggio. Raccontatecelo al 393 800 3000. Adesso musica, c'è Careful.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

The Ladies su Disco Radio, quella che chiude la nostra mattinata insieme a metà del nostro appuntamento col From Disco to Disco Weekend. 12 precise. Disco Radio. Pomeriggio di sabato 3 ottobre, che non pare neanche iniziato l'autunno, perché fuori abbiamo ancora temperatura decisamente gradevole che ci ricorda in qualche modo anche un po' l'estate. Dai, 25 gradi, si sta da Dio, possiamo dirlo. Dai, la novità è già pronta.

Il nuovo di James Hype apre il nostro pomeriggio, era Confession, 12:02, sono Valentina Guidi, come sempre vi accompagno nella parte più bella della settimana, no? Il weekend, quello che poi avete la possibilità di raccontare alla radio con la vostra voce al 393 800 3000. Messaggi che raccontano di fine settimana che hanno ancora un profumo d'estate, voglia di andare da qualche parte, che sia al lago, che sia in montagna, farsi una passeggiata, perché no, anche il mare, tanti di voi ne approfittano ancora per qualche weekend con i piedi nella sabbia. Raccontateci che si fa. Adesso la musica è quella che vi accompagna From Disco to Disco Weekend. Il prossimo abbiamo scelto Robin Schulz, questa Sun Goes Down.

0: The Horses, She's Our Sisters su Disco Radio 2012. In quel caso, tra poco invece, torniamo ancora un po' più in là, perché l'appuntamento con la storia del ritmo torna ogni ora su Disco Radio. Anche in questa, un assaggino dal 1999.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
5: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
0: Disco Radio. Ci siamo, l'appuntamento con la storia del ritmo torna su Disco Radio come sempre ogni ora, poi 60 minuti, il meglio ogni sera dalle 21 con Alessio Luisi, indietro fino al 1999, adesso Pups and Scar.
9: Rhythmic History.

0: Hypnetic su Disco Radio 12:30. Il segreto del corteggiamento. Qual è la prima cosa che vi salta all'occhio quando conoscete un'altra persona, una persona nuova, magari un potenziale partner? Forse non tutti lo pensano o lo credono. Sempre si guarda il lato estetico. In realtà, forse la voce è la chiave del successo in amore, perché secondo una ricerca è saltato fuori che avere una voce con toni un po' più bassi consente di avere più spasimanti, quindi la voce è molto importante. E allora vi chiediamo al 393-800-3000 di testare i bassi della vostra voce dicendoci: ascolto Disco Radio perché m'ha fatto in tono suadente, un po' sexy, se vi va. Dai, 393-800-3000, ascolto Disco Radio perché...
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi? Bring it back!
3: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi play the game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Stiamo facendo un esperimento che fa un po' sorridere. Siccome pare che la voce bassa colga l'interesse di uomini e donne, ascolto Disco Radio perché la vostra voce suadente al 393-800-3000.
4: From disco to disco weekend. When night is

0: Abbiamo scelto Ocean House, era Giubella su Disco Radio di Color Inside 1995, Don't Believe It, Reload. Abbiamo iniziato così, From Disco to Disco Weekend, musica senza interruzione, ma parliamo anche di cose che ci piacciono un sacco, tipo questa recente ricerca che afferma che tra le cose principali che un uomo e una donna guardano nel futuro partner c'è la voce. Forse non tutti la considerano, ma fatto sta che è una carta vincente. Allora vi abbiamo chiesto di fare una voce con dei bassi profondi dicendoci: ascolto Disco Radio perché...
1: Ascolto Disco Radio perché c'è Valentina Guidi, sei la migliore, giù dalle brande.
2: Signorina Guidi, lei con quella voce lì deve avere una fila di corteggiatori però, eh.
0: No, guarda, nessuno.
3: Ehi, ciao Vale, ciao. Effettivamente me l'hanno detto tante volte negli anni. Devo ammetterlo.
0: Bella.
3: E io comunque ascolto sempre Disco Radio perché it's my radio.
4: Io ascolto Disco Radio perché radio migliore non c'è.
0: Ma che bassi, ragazzi!
5: Ascolto Disco Radio perché c'è Valentina Guidi.
0: Grazie.
6: Ascolto Disco Radio perché per me altra radio non c'è.
0: Wow.
6: Giovanna da Macherio.
0: Ciao Gio.
7: Ascolto Disco Radio perché mi dà il ritmo quello giusto.
0: È chiaro.
8: Ascolto Disco Radio perché ci sei tu. E quindi questo basta e avanza.
0: Grazie.
8: Anzi, direi che siamo già oltre. Ciao Edo da Crema.
0: Ma io vi amo.
7: Ascolto Disco Radio perché... Perché ci sei tu. Sì, proprio tu.
0: Bellissimo.
9: Ascolto Disco Radio perché voi siete la compagnia più bella che c'è.
0: Ma che bello.
10: Ascolto Disco Radio perché è la radio più bella che c'è. E in quel stesso orario tu la possa accendere, c'è gente simpatica che ti fa sorridere.
0: Bello.
10: Grazie a tutti voi componenti di Disco Radio. Ciao Vale, un saluto da Danilo da Sedriano.
0: Un abbraccio Dani.
11: Ciao, sono Gianni il boss.
0: Ciao.
11: Della provincia di Como.
0: Ciao.
11: Ascolto Disco Radio perché mi fa impazzire. Un saluto a tutti.
12: Ciao Olga, io credo che tu abbia una bellissima voce indipendentemente dal fatto che la faccia suadente o meno.
0: Guarda, ti ringrazio molto ma non sono Olga, sono Valentina.
13: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: La voce è la chiave del successo nel corteggiamento, sia per gli uomini che per le donne. Allora, con la voce, con un bel basso, diteci: ascolto Disco Radio, perché 393-800-3000, vi aspettiamo.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

2, 3, 4. Every day. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Disco Radio. Il ritmo della tua città.

0: Friday Night, secondo una recente ricerca. La voce la farebbe da padrona nell'attrazione tra uomo e donna. Gli uomini preferiscono donne con una voce un po' più suadente, con dei toni più bassi, e gli uomini sa bastan dire. Quindi vi abbiamo chiesto al 393-800-3000 di dirci, con un tono di voce molto basso: ascolto Disco Radio perché... Senti, senti, fammi sentire, ci siete, ragazzi?
1: Che non c'è e sono più felice con te. Ah, ciao, grazie, Anita, provincia di Asti.
2: Anita. Ascolto Disco Radio sperando che mi mettete la bomba di Ramirez. Marco da Biella Galbani.
0: Ciao, Marco.
3: Ascolto Disco Radio perché miglior radio non c'è.
0: È vero.
3: Ciao, Simone da Bareggio.
0: Ciao, Simo.
4: Noi ascoltiamo Disco Radio perché non c'è radio migliore.
0: Grazie.
5: Ascolto Disco Radio perché...
0: Perché?
5: Perché non so perché.
0: Come non so perché?
5: Ascolto Disco Radio.
0: Beh, quello è l'importante.
5: Ciao.
0: Ciao.
6: Ciao Vale, ascolto Disco Radio perché è la radio che mi ha seguita in tutti i momenti della mia vita e mi ha sempre supportata.
0: Che bello.
6: Un bacione e un abbraccio da Ilaria da Oleggio.
0: Ciao Ilaria.
7: Ciao, sono Claudio da Torino.
0: Ciao Claudio.
7: Ascolto Disco Radio perché, con Valentina Guidi è automatico che sorridi.
0: Oh,
7: ciao.
8: Ciao Olga, Giampiero da Rozzano. Ascolto Disco Radio perché siete simpatici e ottima musica, sempre.
0: Non
8: ciao.
0: Sono Olga, sono Valentina. Le 13:02 minuti. Ah, va bene lo stesso, anzi mandiamo un super saluto ad Olga che si starà godendo questo sabato. Ce lo godiamo insieme con la musica del From Disco to Disco Weekend. Senza interruzione, novità, si riparte da qui. David Guetta, You and I, Me and You.

Getta, You and I, Me and You su Disco Radio, 13 e 5 minuti, così apriamo la nostra ultima ora insieme. Buon sabato e buon pomeriggio a quelli che la radio l'accendono adesso. Che si fa in questo fine settimana di ottobre, che in qualche modo profuma ancora un pochettino d'estate, no? Fuori si sta bene, occasione per fare qualche gita, magari lago, mare, montagna. Molti di voi se ne vanno in giro, noi mettiamo musica e vi accompagniamo sottofondo in questo sabato anche con Gwen Stefani. Questa è Watch Reading for.

0: Post Malone su Disco Radio. Torna anche Jackie Chan, un disco che abbiamo ascoltato nel 2018. Tra poco la storia del ritmo su Disco Radio. L'appuntamento con un disco dance storico ci porta indietro nel tempo fino al 2000. Non muovetevi.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica, come sempre l'appuntamento in the extended version dalle 21 ogni sera, un assaggino anche in quest'ora. 2000 fino a lì con Lady
11: Rhythmic History.

0: Era Whisper su Discoradio, anche Joel Corry. Vi accompagniamo in questo sabato pomeriggio appena iniziato, con me fino alle 2:13:32. Praticamente abbiamo ancora una mezz'oretta da condividere. Che state facendo là fuori? Tra poco ne arrivano 4 senza interruzione.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.

0: 22.
1: Ancora una mezz'oretta insieme, poi vi lascio in ottime mani perché arriva Roberto Mistretta per la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Ancora musica, però prima della prossima novità ne abbiamo messe in fila 4 senza interruzione, ripartendo da Talk to You.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: quelli che hanno vissuto intensamente gli anni 90, questa se la ricordano tutta a memoria. Mimmo Amerelli alla console, 1999, siamo ritornati fino a lì. Barry Can Swim, Dance Dance Dance, Stereo Love e Tall to You, le quattro che abbiamo suonato per arrivare a una decina di minuti prima delle due del pomeriggio. Tra un attimo Robby Mistretta e tra un secondo ancora tanta musica su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
3: Vi accompagniamo con la musica senza interruzione del From Disco to Disco Weekend. Come sempre nel fine settimana sono Valentina Guidi, vi accompagno fino alle 2 del pomeriggio. Adesso Topic, c'è Lucky Ones.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Keep It To Me, Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake. A chiudere così la nostra quarta ora insieme, praticamente alle 2 del pomeriggio. Surprise, le 14. Allora aspettiamo Roby Mistretta perché è rimasto un attimo imbottigliato nel traffico, quindi arriva, intanto apriamo un'altra ora insieme. Buon pomeriggio, benvenuti su Disco Radio, buon sabato, buon weekend. La novità da ascoltare subito, Roby Williams, Miss Monique Cheviri in Us.

0: Le 14 e 3 minuti.
1: Ma come 3 minuti?
0: Sì.
1: Sono le 2 adesso, no?
0: No, caro mio.
1: Come no?
0: No, perché qui va tutto veloce. Il bello della diretta è proprio quello lì.
1: Colpa del mio orologiaio, l'ho portato l'orologio in settimana e niente, ha sbagliato l'orario. Avrò il fuso orario diverso. Brescia.
0: Vabbè, l'importante è che tu sia arrivato e che passerai le prossime 4, giusto, ore.
1: 4, sì, aspetta, sempre che il mio orologio non sbagli.
0: No, no, è giusto.
1: C'è quel punto.
0: Senti,
1: di domanda
0: Roby,
1: oggi.
0: Sono tutti tuoi. Io ovviamente vi do appuntamento a domani, puntualissimi, alle 10 per questo From Disco to Disco Weekend.
1: Allora grazie,
0: Valle.
1: Andiamo con Feder, ciao.
0: Ciao.

0: Kelly e come cantavano Toy Cruz e Florida, spesso il weekend eravamo in hangover, adesso no invece, è 3 ottobre 2026, siamo cresciuti, siamo tutti molto più responsabili, tanti hanno anche una famiglia e stanno approfittando di questo splendido sabato pomeriggio per uscire e fare tante cose belle. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, prontissimo per accompagnarvi anche in questo weekend fino alle 18, quindi dato che c'è una splendida giornata, siamo adulti, vaccinati, anche più responsabili, che si fa, come passate questo sabato pomeriggio? Dai, raccontatelo, 393 800 3000.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi è a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
4: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
7: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
8: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziario. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Autowow, lasciati stupire.
9: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè SMAG, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Disco Radio.
0: Ognuno di noi alle canzoni ha legato dei ricordi differenti. Il mio di questa canzone è solo uno. NTV e i pomeriggi passati davanti a TRL e Play the Live era la sigla. I Safri Duo. Rhythm.

0: Night, io sono Roby Mistretta. Bonjour, bonjour, ciao a tutti, buon pomeriggio, buon weekend, buon sabato, un sabato anche impegnativo per qualcuno. E sentiamo che si fa là fuori.
1: Mi sto andando in palestra, vado a spostare un po' di ghisa.
0: A pompare in vista di questo sabato sera, ci si fa belli. Adesso è un po' che non vado in palestra, ma c'è ancora la ghisa. Perché sai, con tutta questa tecnologia non vorrei che in palestra i materiali siano altri. Cioè non c'è più la ghisa, quella che ti fa sentire un macho.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Are you ready?
5: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo. Con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Se qualcuno può aggiornarci sulla palestra, ringraziamo, ma tra pochissimo parliamo d'eventi. Voi mi state raccontando quello che fate oggi al 393-800-3000, ma se non sapete cosa fare, siete indecisi, state lì. Tra poco non ho da suggerirvi, adesso Calvin Harris.
6: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: da tutti, dimenticavo prima, buon primo weekend, fine settimana ufficiale di ottobre, ci siamo, è il 3, il nuovo mese appena iniziato, sembra di stare a inizio giugno, in realtà almeno fuori è questa la sensazione che ho avuto, però ci piace, dai, ci piace lo stesso, ugualmente non vediamo le foglie che cadono in questo periodo, però è un così, un inizio autunno un po' diverso che ci permette di fare tante cose belle, tante cose da vivere là fuori. 3938103000 per raccontarcelo, anche per suggerircele, come ha fatto questo amico amica che non si firma, però dice: questo weekend tutti alla Varese Granfondo, Trevalli Varesine, in bici, divertimento e festa. Io posso confermare perché ho lavorato lì qualche anno fa, penso che la cosa non sia cambiata, c'è grande competizione in bici, grandi eventi collaterali, insomma molto molto bella, consigliata. Altre cose da fare invece di tutt'altro genere, parliamo di biancolatte a crodo, sì, dove è nata la famosa bevanda, andrà in onda, in scena questo weekend la 13ª edizione di questa meravigliosa celebrazione dei pascoli, degli alpeggi, di tutti quei prodotti molto belli e soprattutto molto buoni, eccellenze italiane. Quindi a crodo è 13ª edizione del biancolatte, mentre domani a Orzinuovi siamo in provincia di Brescia, in piazza c'è la piazza dei tesori antichi con tutte le bancarelle che mettono in mostra, insomma, quegli oggetti detti anche vintage, mentre negli spiazzi di Tu Piacenza questo weekend si trasforma nel Giocacon, evento dedicato a tutti i giochi da tavolo, di ruolo, insomma da fare con grandi, piccini, famiglie, amici. Invece voi che fate tra oggi e domani? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Ciao Roby, allora con questa bellissima giornata dove si va? Si va al mare, destinazione Santa Margherita Ligure, giù dalle brande.
5: Come si dice in questi casi, fai un tuffo anche per me, dai, fanne anche due.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: 14, mentre Raffa da Biella oggi e domani due giorni in moto per le valli bergamasche. Intanto le 3-2. E quindi la vedo là tra i tornanti del Val de Hur, de Hota, de Hur, de Hota. Dai, divertiti Raffa, che sappiamo che sulla sua due ruote, diciamo, vive, torna a vivere, se la gode alla grande. Poi sentiamo
1: ciao,
0: chi c'è.
1: Ciao Discoraggio, oggi io e i miei amici andremo al bowling, a giocare, a fare bowling, così.
0: Ma spettacolo questo.
1: Sarà molto bello. Ciao, Tommaso da Cassano Magnago.
0: Tommy, divertitevi alla grande. Vedi che ci sono ancora i giovani che vanno al bowling. Ci piace. Adesso Armin van Buuren.

molto bello sentire la voce di Tommy, questo giovane ragazzo che si dice spesso: ah, i ragazzi hanno sui telefoni, non escono più, va al bullying, un po' come potevamo fare noi 20 anni fa. Ma vi ricordate cosa facevate nei vostri pomeriggi d'adolescente?

0: R.E.M. che riprendono l'iconica canzone di Backstreet Boys. Ringrazio un'amica che è appena tornata da ascoltarci, ha fatto molto ridere il suo messaggio.
1: Ciao Roby, ciao Disco Radio. Eccoci. Quando io ero adolescente non esistevano Premium, Netflix e tutte le altre piattaforme, e la domenica pomeriggio era cinema con amici. Ciao.
0: Mamma mia, che bello. Dai, tra pochissimo torniamo nel passato. 95 Rhythmic History.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
5: È A5, te lo sei fissato in testa?
6: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
9: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
10: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
11: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
10: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
12: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
14: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
16: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
15: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
16: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
17: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Disco Radio. E adesso zitti tutti. No, non lo dico io, non mi permetterei mai. Ma è questa canzone che ci riporta nel 1995. Dice proprio così: shut up, zitti tutti. Ci sono Sin with Sebastian.
18: Rhythmic History.
19: Shut up and sleep with me. Come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me. Come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me. Come on, why don't you sleep with me? Shut up.

0: in posti nuovi, per altri invece relax, lasciatemi stare, lasciatemi perdere, mi devo rigenerare. E per questo c'è anche un monaco buddista che entra in isolamento per un periodo molto lungo e tra poco ne parliamo. C'è qualcuno che vuole andare con lui?
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Y'all ready
0: for this? Tanti vorrebbero un momento di relax, tutto per sé, soprattutto se hai bimbi, famiglia, lavoro, spesso non riesci a stare da solo. Ma voi riuscite a ritagliarvi un pezzettino durante la giornata di solitudine? Se sì, come fate? Dove andate? Come si fa?
2: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: sono loro i nostri miti, Max Pezzali, Mauro Repetto, gli 883. Tra l'altro a breve uscirà anche la seconda stagione sulla loro storia e proprio in queste ore la stanno presentando, e sul palco è bellissimo vedere in tantissime clip che mi compaiono sui vari social proprio Max Pezzali, Mauro Repetto, e gli abbracci che si stanno dando stanno diventando veramente veramente virali. Ci piace un sacco, bagno di folla assoluto per loro che se lo meritano. Io sono Roby Mistretta, Disco Radio, questa è la terza parte del From Disco to Disco Weekend, diciamo bagno di folla dalla quale invece si sta staccando un 31enne monaco buddista che sta per affrontare la fase più difficile e rigida della fede buddista, ovvero l'isolamento. Tra poco lui si staccherà totalmente dal mondo per 10 anni, fino all'11 settembre 2038. Non vedrà nessuno. La sua missione principale sarà vegliare la tomba del fondatore della scuola Tendao Saiko. E cosa farà? Le sue giornate saranno le stesse per 10 anni: sveglia all'alba per cucinare i pasti da portare alla tomba, cura del mausoleo dei giardini, studia dei manuali buddisti, poche ore di sonno. Queste saranno le sue attività per 10 anni, tutte le giornate uguali: estate, primavera, autunno, inverno, sempre così. Certo, c'è da capire se dopo un po' nella nostra mente umana subentra la routine, ti abitui, perché lui è solo l'ottavo nel corso degli ultimi 80 anni, perché questa è un'impresa veramente estrema. Non so quanti riuscirebbero a portarla a termine di noi, ma parliamo del nostro piccolo relax quotidiano. Invece, quando vuoi prenderti quei minuti di relax nel caos delle nostre giornate, cosa fai o dove vai? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

per rilassarsi. Maria Grazia da Lodi dice: quando voglio rilassarmi stacco il cellulare, lo spengo e il cervello sta da Dio. Intanto le 4:01. Siamo insieme fino alle 18, ciao a tutti, sono Roby Mistretta, terza parte del From Disco to Disco Weekend su Disco Radio. Di contro, altro che relax, per Valerio e Nicola da Cesano Boscone in trasferta questo weekend, dove Monaco di Baviera, Oktoberfest, e lì si fa una grande festa e si stanno divertendo secondo me. Ragazzi, fate dei grandi cini anche per me, che non ci sono mai stato, ma mi hanno sempre parlato molto molto bene dell'Oktoberfest, un'esperienza da fare almeno una volta nella vita. Intanto su Disco Radio novità, James Hype.

0: Per gli amici che si stanno allenando, grande, grande carica. 2003, 50 Cent in the club. Welcome on Disco Radio. Tra pochissimo facciamo un bel viaggio nel tempo. Il nostro Rhythmic History ci riporterà nell'89 con una super hit di Joy Smooth.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
7: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
11: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
12: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
11: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
12: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
11: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
15: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
14: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
15: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
0: Rhythmic History, il nostro viaggio nel tempo che potete ascoltare tutte le sere in versione estesa dalle 21, ma anche la mattina in replica dalle 5. Per partire con il piede giusto, adesso Joy Smooth, c'è Promised Land.
16: Rhythmic History.

0: clima fantastico, Aid Bausa con Magnetic, siete ancora in estate. E invece no, apriteli, siamo a ottobre, primo weekend, uno dei primi weekend d'autunno con me fino alle 18. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta e tra pochissimo parliamo dei tanto odiati, da qualcuno anche amati, monopattini elettrici. Qualcuno può dire, ah, queste diavolerie moderne, invece no, sono stati inventati tanto tempo fa, non immaginate neanche quanto, tra poco lo scopriamo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1° al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: elettrico non è stato inventato l'altro giorno, ma parecchio tempo fa. Una cosa che mi ha stupito quando l'ho scoperta. Tra poco la condivido con noi, intanto su Disco Radio dal 98, l'iconica Baby One More Time. C'è Britney Spears.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Disco to Disco Weekend, pronti per parlare, come abbiamo detto poco fa, i tanto odiati ma anche amati, perché ci sono tanti che li usano, sono comunque curiosi, li guardano un po' magari con diffidenza, dico ah, non so, un giretto vorrei provare a farlo, i monopattini elettrici, perché tanti possono pensare che sia un'invenzione moderna, comunque degli ultimi anni, che hanno spopolato nelle nostre città veramente negli ultimi almeno 5 anni, più o meno 10 a far, no 10 è troppo, dai 5 anni, tante le parole, le polemiche che spesso si sono usate, sprecate a riguardo, ma non sono un'invenzione moderna, no, il tutto risale all'inizio del Novecento a New York, 1915, pazzesca questa cosa, c'erano i primi monopattini elettrici, si chiamava Autoped, nacquero a New York proprio in quel periodo, brevettati, costruiti con l'idea di rendere la mobilità un po' più veloce, un po' più snella, erano utilizzati anche da polizia, postini e tutti volevano questa agilità nel traffico, certo non era super economico, costava $100, però poteva essere addirittura già ai tempi sia elettrico o a benzina, potevi scegliere e poteva raggiungere addirittura i 32 km orari, una velocità bella sostenuta per un monopattino elettrico, in sostanza erano queste due piccole rotelline, un asse e un piccolo motore, sulle manovelle l'acceleratore, frizione e quant'altro, un po' come il monopattino elettrico moderno, però è nato nel 1915, poi nel 22 hanno smesso di produrlo e qualcuno dice ma perché l'abbiamo ripreso?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Comunque non stiamo più inventando niente. La friggitrice d'aria non è una cosa moderna. Esisteva già, semplicemente gli ha cambiato il nome e tutti ce l'abbiamo in casa. Monopattini elettrici risalgono ai primi del Novecento. Niente, la nostra intelligenza, la nostra astuzia, dov'è finita? Non inventiamo più niente.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

Bellissima canzone che ci riporta a 3 anni fa, 2023, Substitution, nel sabato pomeriggio su Disco Radio all'interno del Prondisco to Disco Weekend, la terza parte che apre l'ultima ora. Adesso siamo alle 5:01. Disco Radio. Qui fino alle 18 con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Arrivati a questo punto del pomeriggio, abbiamo scavallato la metà, stiamo per entrare nel sabato sera. Che avete fatto? E anche, dai, iniziamo con i programmi per il sabato sera. Perché no, dai, cosa farete? 3938103000. Intanto una bella novità, You and I, Me and You, c'è David Guetta.

0: tutti, buon weekend.
1: Che farà sabato sera?
0: Un attimo, lo chiediamo così, cioè creiamo un po' la situazione.
1: Che farà sabato sera?
0: Vabbè, chiediamolo direttamente, cosa fate questa sera, dai. 393-800-3000, vi accompagniamo con le nostre hit, adesso anche Crazy.

0: su Radio Hot. Adesso decidete voi se hot come caldo o hot come magari un sabato sera. Di quelli. A proposito di sabato sera, cari amici, che si fa? Programmi.
1: Buonasera Disco Radio, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Buonasera.
1: Giovanni da Novara, direzione Torino. Vado a prendere i miei nipoti e li porto a mangiare, visto che ieri era la festa del nonno, ieri non potevo, e stasera li porto a mangiare.
0: Bravo.
1: Li porto a passare una bella serata, buona serata a tutti. E buon weekend.
0: Ma buon weekend a te, a tuoi nipotini. Godetevi questo sabato sera e facciamo ancora gli auguri a tutti i nonni.
2: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
3: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros! Conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
8: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
11: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
10: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
11: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
10: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
14: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Disco Radio.
0: Per questo Rhythmic History, dato che stiamo per entrare nel sabato sera, ne abbiamo cercato uno bello carico, una bomba, anzi proprio la bomba, The Bomb, Bucketheads, ci riportano nel 1995. Rhythmic History.

0: scopriamo se il clima anche domani sarà bello come oggi.
1: Meteo.
2: Condizioni meteo ancora più estive che autunnali sulle regioni di nord-ovest, anche se tra il Piemonte e la Lombardia qualche nuvola si fa ancora vedere, soprattutto in Piemonte, ma senza grandi conseguenze in vista di una domenica di sole in entrambe le regioni. E con temperature diurne davvero particolarmente miti per il periodo, questa domenica arriveremo a toccare anche i 26-27 gradi. Di notte a primo mattino, ovviamente temperature più frizzantine, scendiamo anche sotto i 15. Ma per dettagli anche sulla prossima settimana c'è l'app di Trebi Meteo.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Ah, che lo so, che lo state aspettando per rompere quei momenti di silenzio, magari in una cena il sabato sera o il pranzo con i parenti domani. Cosa? Un bel po' di curiosità che stanno per arrivare qua su Disco Radio nella nostra rubrica Forse non tutti sanno che...

0: La lascio, andiamo fino alla fine, vai. Connection fino alla fine, non si poteva interrompere. Abla Meluna, disco veramente pazzesco, quanti ricordi dal 1998. Ma siamo nel 2026, 3 ottobre, sabato pomeriggio, con me Roby Mistretta, giusto il tempo per scoprire un po' di curiosità, anzi un bel po' di curiosità nella nostra rubrica. Forse non tutti sanno che tutti noi siamo convinti di usare solo il 10% del nostro cervello, influenzati da un sacco di film nei quali abbiamo visto. Sai che non usi il 100% del tuo cervello, usi solo il 10%, e tutti ci hanno detto, vedi? Potevamo svilupparci, usarlo tutto. No, in realtà delle ricerche scientifiche dicono usiamo il 100% del nostro cervello. A questo punto mi viene da dire, forse era meglio pensare che usavamo il 10 e qualche persona anche meno del 10, invece no, tutti usiamo il 100% e non ci rincuora questa cosa. Forse non tutti sanno che in media una matita può tracciare una linea lunga più di 56 km oppure scrivere più di 50.000 parole. La difficoltà nel fare la linea di 56 km è che a me si rompeva sempre quella punta, io non ci arriverei mai e poi mai. E forse non tutti sanno che la maggior parte delle famiglie svedesi hanno la vigilia di Natale guarda i film di Paperino. Questa è una lunga tradizione nata nel 1960, e invece noi cosa facciamo? Guardiamo Una poltrona per due.
1: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Ah, blame luna. A me non mi parlano le persone, secondo te mi parla la luna?
5: Non lo so, ci hai mai provato? Magari anche con Giove, Marte, un altro pianeta, sì, sai. Ti mando un abbraccio, tra poco Alessio Luisi, subito Swedish House Mafia.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: ore insieme di questo sabato pomeriggio. Godetevi un grande serata. Io sono Roby Mistretta. Appuntamento domani, stesso orario, stesso posto, Disco Radio delle 14. Ciao!
1: Richiamato all'appello, eccomi qui, le 18. Sì, sono Alessia Roisi e sono quello che abitualmente ascoltate dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 22. Ma questo weekend staremo insieme dalle 18 alle 22, quindi abbiamo 4 ore per stare insieme, per ascoltare le nostre hit e anche il nuovo di Robbie Williams, Beauty in Us.

parte la DJ ucraina Miss Monique, dall'altra la voce di Robbie Williams che lo scorso 16 agosto a Ibiza hanno presentato in anteprima questa Beauty in Us, novità qui su Disco Radio. Da qui partono le nostre 4 ore insieme. Benvenuti su Disco Radio, sono Alessia Loisi, subito Marshmello e Bastiglia. Hey, hey.

0: inconfondibile di Christian Marchi insieme a Nari Milani. I Got You, e tra un attimo torna alla Storia del Ritmo. Vi riporto nel 2000.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
6: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadie. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadie trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
9: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
10: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
12: Disco Radio.
0: Come sta andando il vostro sabato pomeriggio? Mi auguro bene, in compagnia della musica di Disco Radio, in questo caso in compagnia di una di quelle che hanno fatto restare il ritmo. Siamo nel 2000 con i Flying Over Manhattan. It's Love. Ritmo

0: una di quelle che ci ha accompagnato durante l'estate 2026. Ancora un piacere riascoltare Yugel, la voce di Ultranate. Moving to the Sun. E tra un attimo torna Milo con Drop the Pressure.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Si chiama From Disco to Disco del Weekend, l'appuntamento del fine settimana di Disco Radio nel quale suoniamo le nostre hit senza alcuna interruzione, ovviamente. Le più ritmate della città, tra un attimo i Jubel con Ocean House, To Unlimited con Get Ready for This, prima Drop the Pressure.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: europeo dei The Bausa nelle prossime settimane, il 1 novembre per essere precisi, saranno in concerto a Milano. Questa era Lose Myself.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. It's the

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sabato sera in compagnia delle più ritmate della città senza alcuna interruzione. Con voi poi ci sono io, Alessia Roisi. Tra un attimo torna Calvin Harris con I'm Not Alone, Yet Another Control to You, una delle vostre preferite di queste settimane. Subito Kalu e Studio Killers.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

Mamma mia, quanta musica in questo weekend! Eh sì, perché state ascoltando il From Disco to Disco del weekend, vuol dire musica senza interruzione qui su Disco Radio. E allora direi di ripartire da una bella novità, il ritorno di Armin Van Buuren, Take Me Home.

sono tornate le cover. Questa vi ricorderà un po' i Red Hot Chili Pepper. Il nuovo di Armin Van Buuren si chiama Take Me Home. Se vi piace, venite a votare nella sezione Music Club del nostro sito discoradio.it. Ogni settimana si vincono i nostri gadget. Intanto, The Weeknd.

0: 12 insieme a Jack Wilby con Together. Subito prima Milky e David Guetta, Just the Way You Are. Tra un attimo torna alla Stare del Ritmo. Vi riporto nel 1994.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
8: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su Orsolini.
10: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su Fassina.it.
11: Disco Radio.
0: Se anche voi come noi amate gli anni 90, vi aspetto ogni sera alle 21 con il Rhythmic History Extended Version, 60 minuti dedicati alla migliore dance storica, poi in replica in settimana tra le 5 e le 6 del mattino. Subito Jimmy. Rhythmic History.

0: abituati alle 50 sfumature di rosso, alle 50 sfumature di grigio, in questo caso le sfumature di blu di John Summit e Julia Church. C'era anche questa all'interno del nostro From Disco to Disco del weekend. Tra un attimo torna Kamrad.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Promo.
6: Welcome to the party.
5: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Come sta andando il vostro sabato sera? Spero bene. In vostra compagnia ci sono io, Alessia Roisi, e soprattutto le nostre hit, le più ritmate della città senza alcuna interruzione. Se volete entrare in contatto con noi, 393-800-3000 è il nostro numero di SMS e WhatsApp. Subito Love Sober.
5: Disco Radio. From Disco to Disco Weekend.

0: Senti che sound nel fine settimana di Disco Radio dal 97, Sash. C'era Stay e tra un attimo torna anche Kygo con Take Me Back.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Martina e Francesca sono sedute a un bar di Seregno, sintonizzato su Disco Radio, e gustano un buon aperitivo. Beh, benvenuti anche a voi, benvenuti su Disco Radio 393 800 3000 per entrare in contatto con noi. Subito Kygo e Max Bennone. Questa è Tecnica.

Nel bel mezzo del weekend, si sono fatte le 8 della sera. E con voi ci sono io, Alessia Ruisi. Vi sto facendo ascoltare le nostre hit all'interno del From Disco to Disco del weekend, che vuol dire musica senza interruzione. Allora becchiamoci la nuova di James Hype. Questa è Confessions.

chiama Confession, il nuovo di James Hype. Vi piace? Allora perché non votarlo? All'interno del disco Radio Music Club ogni settimana si vincono i nostri gadget. Partecipare è semplicissimo. Andate sul nostro sito discoradio.it o scaricate la nostra app. Da lì cliccate su Music Club, ascoltate, votate la nostra musica e, come vi dicevo, provate a vincere.

0: Si chiama Reality, la collaborazione tra Lost Frequencies e Yannick. Tra un attimo su Disco Radio tornano gli Unconditional, sarà Storia del Ritmo.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
0: Disco Radio. Manca sempre meno all'arrivo del Rhythm Kister Extended Version, il programma dedicato alla migliore dance anni 90, qui su Disco Radio a partire dalle 21. Sono Alessia Roisi, vi riporto nel 2000 adesso con Feels Alright degli Unconditional.

0: una delle mie preferite nell'estate 2026. Peggy Gou, Aerea Star con Woman. Ma adesso scopriamo che tempo farà nelle prossime ore in città.
1: Meteo.
2: Condizioni meteo ancora più estive che autunnali sulle regioni di nord-ovest, anche se tra il Piemonte e la Lombardia qualche nuvola si fa ancora vedere, soprattutto in Piemonte, ma senza grandi conseguenze in vista di una domenica di sole in entrambe le regioni. E con temperature diurne davvero particolarmente miti per il periodo, questa domenica arriveremo a toccare anche i 26-27 gradi. Di notte a primo mattino, ovviamente temperature più frizzantine, scendiamo anche sotto i 15. Ma per dettagli anche sulla prossima settimana c'è l'app di Trebi Meteo.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Prof, Attila governò gli unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma è insieme al fratello Bleda. Ah. Per gli amici Blade Runner.
5: Non è vero.
4: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
5: Sì.
4: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Al che di solito ha, cioè, minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Avete voglia di far festa? Allora state qui, perché dalle 21 su Disco Radio arriva il Disco Radio Party. Prima però ci sono le nostre hit pronte a suonare per voi senza alcuna interruzione. Tra un attimo Mauvais Joe con Maladie, Marie-Claire Dubaldo con The Rhythm Is Magic, subito Robbie Williams, Rock DJ.
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: voce di Alexandra Stan e questo progetto siciliano, un terzetto di DJ che arriva da Palermo, i Tree Nacrea. We are free su Disco Radio e se state qui tra un attimo tornano anche Topic e Car Blanche, quelli di Lucky One.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com.

0: Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Manca poco all'inizio della festa, dalle 21 sarà Disco Radio Party e come sempre la prima ora la dedicheremo a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Io sono Alessia Luisi, tra un attimo Pitbull e John Ryan con Fireball, subito Topic. Questa è Lucky Ones.
2: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Ryan erano quelli di Fireball e almeno per questo sabato si chiude il Frandisco to Disco del weekend, le nostre hit che suonano senza alcuna interruzione tra le più ritmate della città. Tornano domattina già a partire dalle 7, adesso inizia la festa.
1: Disco Radio
2: From Disco to Disco Weekend.
0: Alzi la mano chi vuol tornare negli anni 90. Ah, ma allora siete nel posto giusto. Su Disco Radio torna anche oggi il Rhythm Kister Extended Version. Abbiamo 60 minuti a disposizione nei quali riascoltare tutte quelle che ci hanno fatto ballare non solo negli anni 90, a dire la verità, ma anche nei primi del 2000. Io mi chiamo Alessia Roisi, tra un attimo vi porterò nel 96 con i Playa Iti, I Love the Sun. Riascolteremo anche Eddie Wata con la sua Jam, ma subito Pups and Scar, questa è Turn Around.
2: Rhythm History.
1: Rhythm History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Lui era Eddie Wata con la sua gemma. È appena partito il nostro viaggio nel tempo. Benvenuti su Disco Radio. Si chiama Rhythmic History Extended Version. L'appuntamento che tra un attimo vi farà ascoltare il DJ Dado.
1: Rhythmic History.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
7: Più di 2.000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Autoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro, tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Autoberfest su autowow.it. Autowow, lasciati stupire.
8: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
9: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco. Cresco.
0: Come sempre a quest'ora divento curiosissimo di sapere chi c'è all'ascolto del Rhythmic History Extended Version. Fatevi avanti con i vostri sms, whatsapp al 393 800 3000. Questo è il nostro numero ufficiale. Oppure se volete siamo anche su Instagram. Magari quando parte il vostro Rhythmic History preferito ci taggate. Disco Radio It, il nostro account ufficiale. Io sono Alessio Roisi. Tra un attimo una bella chicca, New Milk con I Won't Change Your Mind. Ritroveremo Ad Away con Life e poi Clutch con I Love My Dreams. Subito da 97 DJ Dado, questa è Coming Back.
11: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
11: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: un duo che arrivava da Francoforte, che nel 1994 fece la storia del ritmo con questa Ride in the Night. Sto parlando di Jam & Spoon, appena riascoltati su Disco Radio, e tra un attimo vi riporto nel 98 con Molella.
1: Rhythmic History. Disco Radio Party Set.
2: Drop and drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli Articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
1: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
0: Disco Radio. Breakdown. E visto che siamo nel bel mezzo del weekend, magari qualcuno di voi ha organizzato una gitarella fuori porta, vi ricordo che Disco Radio la potete ascoltare in tutto il Nord Italia in DAB, la Digital Radio. Quindi se avete un autoradio di ultima generazione, cercateci anche lì, ci potrete ascoltare in qualità digitale non solo in Piemonte e Lombardia, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Sono Alessio Aloisi e sono quello che vi fa viaggiare nel tempo ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, tra un attimo con Antico, gli Acqua Corona, subito con Molella e Phil J. With This Ring, Let Me Go.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: non ce la faccio, ragazzi, troppi ricordi. Lei era Corona, anno 1995, I Don't Wanna Be a Star, all'interno del Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo anche Kim Lucas.
1: Rhythmic History.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
0: E anche oggi si corre tra gli anni 90 e 2000 ascoltando la migliore dance storica qui su Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessia Luisi. Tra un attimo torna Regina, i Brothers con 10 100.000. Prima Let It Be The Night.
4: Rhythmic History.
5: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Lui era Gino Latino. Con la sua Yo si chiude l'appuntamento di oggi con il Rifik Easter Extended Version. Sono Alessia Roisi, ci risentiamo domani puntuali alle 21 e come sempre in replica nel weekend alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.

L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.

0: Disco Radio Polyset. This is Rap and Drop.
1: Eh sì ragazzi, nuovo episodio di Rap and Drop. Don Cash al microfono e alla selecta musicale La Cassa Dritta e il rap italiano qui su Disco Radio si incrociano, dando vita a quello che è il programma da ballare a squarciagola, perché adesso puoi cantare e ballare contemporaneamente. Allora, sono tantissimi gli artisti di questa notte, tra cui Salmo, Colapesce, Maze, Anna, Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari, Olly, Angelina Mango e Giuli con Per Due Come Noi, che è uno di quei brani che quando parte in discoteca ti fa sia cantare che sognare, che amare, che poi levarti da dentro tutta l'energia. Ma immediatamente, a proposito di energia, la grande combo di Salmo e Gabri Ponte. Tac.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop. Cosa so?

0: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro, tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Autowow, lasciati stupire.
5: Disco Radio Party Set. This is Rap and
6: Drop. E le prime 5 hit di Rap and Drop sono già volate via. Salmo, Gabri Ponte, Angelina Mango, Olly, Fabri Fibra, I Pinguini, Anna e Samurai J. Ma adesso non accontentatevi, perché ci aspettano G-Ax il Cile, Dito nella Piaga, Joelie e subito una mega combo. La Sicilia, Milano e Torino tutti insieme. Itaca Bro, Martin White e lui.
7: Otello Don Cash. Poi Boroboro, e questa è la mia nuova hit.
6: E allora si parte, ragazzi, così con la nuova versione del Tagata. Let's go.
5: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
8: ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen t-

0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: No, this was Rap and Drop. Siamo arrivati alla fine. Questa era l'ultima. Ci siamo salutati così con un brano bello, una bella combinazione. Maze, Blanco e Maze, Salmo e Colapesce con le loro cattive abitudini. Prima anche J-Ax il Cile con Maria Salvador, che fastidio, dietro nella piaga la versione remix. Insomma, un viaggio tutto scandito dalla musica rap, dalla musica pop e la cassa dritta. Questo è tipico del DNA di Disco Radio. Il programma da ballare a squarciagola, Rap and Drop con Don Cash, finisce qui. Ma che cosa cambia adesso? Le hit diventano internazionali. Mi raggiungono Matteo Abis e Edo Munari e fino alle 4 del mattino rimarremo tutti insieme per il party set.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Welcome to the party. Disco Radio Party, Edo Munari e Matteo Ebbs.
5: Disco Radio Party, welcome to the party.
1: E come promesso sono tornato, ancora la voce di Don Cash a tenervi compagnia, e insieme a me arrivano Matteo Ebbs e Edo Munari. Portano con sé tutte le hit internazionali, le più ritmate dal 90 ad oggi, infatti adesso si inizia a picchiare. Volker Brenner, Guru Josh Project, Get Morten, Ray, Giulia Rejan, ma subito Benny Benassi e Hypaton, Illusion. Party.

0: Chissà quanti di voi a quest'ora di notte si stanno muovendo, chissà dove state andando.
1: Eugenio da Novara, il camionista.
0: Ciao, il nostro amico Eugenio da Novara, ad esempio, che fa il camionista, quindi anche a quest'ora di notte c'è gente che lavora. E allora, lavoratori o ballatori, insieme a Don Cash su Disco Radio arrivano Melissa e Mixmaster. My Life is a Disco. Party.

0: 92. Disco Radio Parma.
1: La musica, le hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Fatemi salutare la nostra amica Giuliana, il nostro amico Massimo, tutti collegati con noi. Buonanotte anche a Davide che ci ascolta da Brescia. E allora dedico a voi la prossima, è la nuova versione, una versione remix, un nuovo reboot fatto da Martin Garrix e Ed Sheeran di Repeat It. Party!

0: Si vuole, si viaggia tra le vostre voci e le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In compagnia di Don Cash, chi balla stanotte? Ciao!
1: Evviva Don Fresh! Ciao a tutti, Anthony da Casale.
0: Ciao Anthony, ancora
2: ciao,
0: chi balla?
2: Ciao da Luchino il Drago.
0: Ciao Luchino il Drago.
2: Da Como.
0: Da Como. E allora voi dedico la prossima, JJ Tribute. Party!

0: alle 22 su Disco Radio. Disco Radio
1: Parma. Partire alla festa, l'episodio del venerdì. Ragazzi, da me abbiamo sconfinato ovviamente nella notte del sabato, è quasi l'1.30, nello studio 1 in Disco Radio, e sentiamo chi balla.
2: Allora. E chi ti saluta?
1: Chi?
2: Sto ciuffolo.
1: Bene, ottimo, anche a quest'ora di notte arrivano salutoni. Ci sono Getta e Tape and Ray. Vi salutano Just One Last Time.

0: grattacapi, problemi, discussioni, ce n'è per tutti e ce ne sono tutti i giorni.
1: Sì.
0: Si risolvono, quindi tanto vale prenderla con leggerezza. La stessa leggerezza di un passo a 2 e 2 e 2 e 2 e 2.
1: Ma voi siete il mio passo a 2 e 2 e 2. Sono arrivate le 2 di Scala di Lovers con Don Cash. Allora, discoteca. Buone.